0: Niente visone, no, no, no, no, no.
1: Niente visone per questa stagione. T'ho comperato ieri un cincillà con 6 o 7 storie.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.